la bestia collare, sono bel coração, la terra mente collare, sono bel coração, la terra mente collare, sono bel coração, la terra mente collare.